cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui.

stella, c'è una bimba, c'è voi state a cuccia, nell'astronave che s'avanza e cercamo. Bom,